Gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero animato la sua. Gloria all'ebbrezza e all'amore che ha vinto, e alla latina.